0: Sono le 3:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare!
4: Un'estate al mare!
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni.
3: Pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare!
5: C'è tempo per pagare!
2: A strade mobile, tutta una...
5: Prezzo, qualità, scelta! Geniale!
7: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: Sono le 4 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da
2: Sono la strage.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: Torino International.

0: Sono le 5.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare?
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
3: pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare.
2: Astade Mobile, tutta un'altra.
5: Prezzo, qualità, scelta, geniale. Torino.

0: Sono le 6:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta una musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.

0: Sono le 7:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono una strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare!
4: Un'estate al mare!
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni.
7: Pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare!
5: C'è tempo per pagare!
2: A Strade Mobile, tutta una...
5: Prezzo, qualità, scelta! Geniale!
8: Torino International. Love is music.

0: Acum la 800-602-602 și convinge-te singur!
1: Vuoi demolire la tua auto e non hai tempo di portarla? Chiama Autodemolizioni Morelli 011 70 49 85. Ritira l'auto a domicilio con rilascio del certificato di rottamazione. Il tutto a costo zero. Demoliamo auto con fermo amministrativo. Demoliamo anche camper, roulotte e moto. Vendiamo ricambi di tutte le marche e acquistiamo vetture sinistrate. Autodemolizioni Morelli, da oltre 50 anni al tuo servizio. Strada della Pronda 85/9, a pochi passi da via Monginevro, Torino. Telefono 011 70 49 85.
2: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56 51.

0: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemoliționii Morelli 011 704 985. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemoliționii Morelli, de peste 50 de ani la dispoziția ta. Strada de la Pronda 85/9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011 704 985.
1: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31/A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă. Ristorante Dadino, pentru momentele tale de neuitat. Săli de petrecere moderne, renovate complet, specializate pentru nunți și botezuri. Deschis toată noaptea. Mare parcare privată. Vrei o petrecere de vis? Alege personal român profesionist care îți va îndeplini orice dorință. Ristorante Dadino, în Corso Alamano 75, Grugliasco. Telefon 011 78 63 20 sau 351 807 21 22. Facebook Ristorante Dadino.
2: Almanacco del giorno.
3: Ed è martedì 31 marzo, buona giornata da parte di Francesco Vitale. Oggi la chiesa ricorda San Beniamino, diacono e martire, nome di origine ebraica, significa figlio della mano destra, ovvero il prediletto. Auguri a cuore a tutti Beniamino e le Beniamine che ci ascoltano. E andiamo a fare un salto indietro nel tempo, a tre date che hanno cambiato il mondo. 1889, a Parigi viene inaugurata la Torre Eiffel, all'epoca molti intellettuali la definirono un mostro di ferro, ma oggi è il simbolo indiscusso della Francia e del mondo intero. Nel 1997 il mondo della musica saluta per l'ultima volta Edgardo Lalo Guerrero, il padre della musica chicana, ma è anche un giorno in cui pochi anni prima ci lasciava tragicamente la regina del Tex-Mex, Selena. Nel 1999 esce nelle sale americane Matrix, il film dei fratelli Wachowski, che ha rivoluzionato il cinema di fantascienza e i nostri dubbi sulla realtà. Sono nati oggi il genio della musica barocca Johann Sebastian Bach, nato nel 1685. Senza di lui la musica come la conosciamo non esisterebbe. Il grande attore e doppiatore Giancarlo Giannini, una delle voci e dei volti più iconici del nostro cinema, e per gli amanti del cinema internazionale, auguri a Ewan McGregor, l'indimenticabile Obi-Wan Kenobi, che anche oggi compie gli anni. Ed è tutto. Prima di salutarci, una curiosità: ma lo sapevate che il 31 marzo del 1923 in Italia veniva istituita la regia aeronautica? Oggi festeggiamo quindi un tassello fondamentale della nostra storia del volo. E allora, un saluto a chiunque oggi guardi il mondo dall'alto. Buonissima giornata, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere in nostra compagnia.
2: Almanacco del giorno.

0: Sono le 8:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da
2: Sole la Stagge.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: Torino International News.
8: Tra poco, nella nuova edizione del nostro radiogiornale, la gravissima crisi internazionale nello stretto di Hormuz, le manovre diplomatiche tra Roma e Washington e l'ultimo saluto a un grande campione dello sport italiano. Pochi secondi, torniamo insieme, restate con noi.
9: Sei un docente o un'ATA con un contratto a termine? Non perdere tempo, richiedi con CEDAN la NASPI per avere la tua indennità di disoccupazione. CEDAN, Centro Servizi Amministrativi, è al tuo fianco per assisterti in modo rapido e professionale. Chiama per prenotare 393-8803-469 per prenotare il tuo appuntamento oppure scrivi un'email a naspi@cedan.it.

0: Ancora una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. È battaglia aperta nello stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti annunciano l'apertura di un corridoio sicuro per la navigazione nell'ambito dell'operazione Project Freedom, ma Teheran smentisce e dichiara di aver lanciato missili contro unità navali americane. Spostandoci sul fronte ucraino, Kiev gioca d'anticipo mentre la Russia annuncia una tregua per l'8 e il 9 maggio. Il governo ucraino dichiara il cessate il fuoco a partire dalla mezzanotte di oggi. Intanto fonti di intelligence citate dalla CNN riferiscono di un Vladimir Putin sempre più isolato e timoroso di un possibile colpo di Stato o di un tradimento da parte dei suoi fedelissimi. Prove di disgelo tra Roma e Washington. Venerdì a Palazzo Chigi la Premier Meloni incontrerà il segretario di Stato americano Marco Rubio dopo l'udienza di giovedì con Papa Leone. Non condivido il disimpegno americano in Europa, ha dichiarato Meloni, ribadendo la fedeltà dell'Italia agli impegni NATO. Sul fronte interno, scossa nel centro-sinistra, Marianna Madia lascia il PD per passare a Italia Viva. L'ex ministra ha dichiarato di voler rafforzare l'area riformista al fianco di Matteo Renzi. Svolta nell'inchiesta sulla morte di Chiara Poggi. I PM sentiranno il fratello Marco, mentre la difesa di Andrea Sempio presenta nuove prove che sposterebbero l'attenzione dell'indagato su un'altra ragazza, una barista, e non sulla vittima. Dall'estero giungono notizie di due gravi tragedie sul lavoro. In Cina, un'esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio ha causato almeno 20 morti, mentre in Colombia 9 minatori hanno perso la vita in una miniera di carbone per un accumulo di gas. Cambiamo argomento. Alla Biennale di Venezia, segnata dalle polemiche sul padiglione russo, arriva anche il forfè dell'Iran. Il presidente Buttafuoco difende l'esposizione affermando che l'arte vince sulla prepotenza. Nel calcio, la Roma travolge 4-0 la Fiorentina e si porta un solo punto dalla zona Champions, occupata dalla Juventus. In chiusura, il giorno del dolore. Oggi a Padova si tengono i funerali di Alex Zanardi, attese migliaia di persone per l'ultimo addio all'atleta simbolo del paralimpismo, ricordato dal presidente Mattarella come una figura che ha illuminato l'intero sport italiano. Ed è tutto, buon proseguimento di ascolto, restate con noi.
1: Dor de Folklore. Dor de Folklore, emisiunea care s-a lină dorul de țară.

0: info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura segnaliamo rallentamenti per un incidente sulla tangenziale di Torino fra Corso Regina Margherita e Casella in direzione Milano. Restiamo sulla tangenziale per traffico intenso, si rallenta fra Sito e Pianezza in direzione Milano e fra Casella e Bruera in direzione Savona. Ci spostiamo sulla diramazione di Pinerolo, per traffico intenso il traffico rallentato fra Drosso e Corso Orbassano in direzione Torino. Infine ci occupiamo della diramazione di Moncalieri, sono presenti rallentamenti per traffico intenso fra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. A dopo e fate buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Sono le 9:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono una strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare!
4: Un'estate al mare!
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni.
3: Pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare!
5: C'è tempo per pagare!
2: A Estate Mobile, tutta una...
5: Prezzo, qualità, scelta! Geniale!
7: Torino International News.
8: Tra poco un nuovo aggiornamento informativo. In primo piano lo scontro frontale tra Donald Trump e il Vaticano alla vigilia della missione di Marco Rubio a Roma. Le novità sulla crisi in Medio Oriente e il ricordo del terremoto in Friuli. Tutto questo e molto altro tra poco. Restate con noi.
9: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Buongiorno dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Nuovo attacco di Trump a Papa Leone alla vigilia della visita di Rubio in Vaticano, confermata malgrado le tensioni. Sta mettendo in pericolo molti cattolici, per lui va benissimo che l'Iran abbia un'arma nucleare, l'affondo del presidente americano contro il pontefice. La missione della Chiesa è predicare il Vangelo e la pace, se qualcuno vuole criticarmi per questo lo faccia, afferma Leone. Stamani udienza generale del Papa, Meloni prepara il suo incontro col segretario di Stato americano, oggi vertice a Palazzo Chigi con Salvini e Tajani. Trump annuncia a sorpresa una breve sospensione di Project Freedom per verificare se l'accordo con l'Iran possa essere finalizzato, visto che sono stati compiuti grandi progressi in questo senso. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi è a Pechino, dove oggi vedrà l'omologo cinese Wang. 5 morti in un attacco di droni nella Crimea controllata dalla Russia dopo una giornata con circa 20 vittime in Ucraina. Kiev ha annunciato l'inizio della tregua per oggi. Si presenterà ma non risponderà alle domande, chiederà di rendere l'interrogatorio quando avrà studiato gli atti e depositato l'esito di una consulenza sulla sua personalità. Oggi Sempio in procura a Pavia come unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, verrà sentito anche il fratello della vittima Marco. Sulla nave, con casi sospetti da hantavirus al largo di Capoverde, l'OMS lancia l'allarme di una possibile trasmissione da uomo a uomo. L'ipotesi è che la prima infezione sia stata contratta all'esterno dell'imbarcazione. Madrid sta valutando, in base ai dati epidemiologici, se far approdare la nave alle Canarie. Allerta arancione per il maltempo oggi in Toscana, gialla in altre 6 regioni del centro e del nord, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Umbria. 50 anni fa il terremoto del Friuli che costò la vita a quasi 1000 persone, oggi il ricordo a Gemona con Mattarella e la Meloni. Stasera si decide la sfidante dell'Arsenal nella finale di Champions League, alle 21 in campo Bayern Paris Saint Germain. Ieri gli inglesi hanno eliminato l'Atletico vincendo 1-0, in migliaia a Padova per i funerali di Zanardi. La morte si è presa il tuo corpo, non la tua anima, ha detto Don Marco Pozza nell'omelia. Ed è tutto, buon proseguimento di ascolto, restate in nostra compagnia.
10: Torino International, love his music.

0: Copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri, bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gomberto 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...
1: Eu vreau dinți fixi și vreau imediat. Am fost la AT Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a mesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții tăi fixi imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Beinasco, Cambiano și Alba.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Un buon mercoledì mattina a tutti voi che siete in ascolto. In apertura segnaliamo rallentamenti per un incidente sulla tangenziale di Torino fra Debuchet e Sito in direzione Milano. Altri rallentamenti per incidente sono presenti fra Corso Regina Margherita e Caselle ancora verso Milano e si segnala ancora un incidente sulla tangenziale fra Bruere e la Statale 25 in direzione Frejus. Sempre in tangenziale segnaliamo traffico intenso fra Caselle e Bruere verso Piacenza e fra Sito e Pianezza verso Aosta. Si segnala un altro incidente sulla A4 Torino-Milano all'ingresso di Rondissone in direzione Torino, mentre sempre in A4 si rallenta per traffico intenso fra Settimo e Falchera verso Torino. Infine la A21 Torino-Piacenza per un incidente si viaggia in coda fra Asti Ovest e Villanova in direzione Torino. Per il momento è tutto, guidate con prudenza.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
6: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
7: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
5: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
9: Troverò io la marmotta.
5: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
10: Il re è tornato. Senti ogni nota.
11: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
10: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Torino International. Love is music.

0: Sono le 10:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da
2: Solanastace.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: Torino International News.
8: Una buona giornata, queste le anticipazioni. Governo oggi vertice sulle nomine, Meloni alle prese con Risiko, Consob e Antitrust. Ucraina, raid russo in pieno cessate il fuoco, colpito il sito industriale a Zaporizhia. Caso Garlasco, oggi primo faccia a faccia muto tra Sempio e i PM di Pavia. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Una buona giornata dalla redazione da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Verso un vertice decisivo oggi, mercoledì 6 maggio, in tarda mattinata a Palazzo Chigi, per sciogliere il nodo delle nomine che da settimane agita la maggioranza. Ma non sarà solo un passaggio tecnico, sul tavolo dovrebbe esserci anche un aggiornamento sulla linea di politica estera in vista di un appuntamento delicato per l'esecutivo. Venerdì alle 11:30 infatti la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni incontrerà il segretario di Stato americano Marco Rubio nella sede del governo. Un faccia a faccia che si carica di un significato politico preciso. La visita del capo della diplomazia americana punta a ricucire lo strappo tra Roma e Washington, apertosi dopo le recenti uscite di Donald Trump contro l'Italia, accusata di scarsa collaborazione sul fronte della guerra in Iran. Sul fronte nomine si cerca la quadra, fonti azzurre ribadiscono che tutto dipende da Meloni, chiamata a trovare una sintesi tra le diverse sensibilità della maggioranza, in particolare Forza Italia non arretrerebbe sul nome del leghista Federico Freni per la Consob. Il veto resta sul tavolo e al momento non si starebbero registrando aperture. Diverso il clima sull'antitrust, dove si continua a lavorare alla ricerca di un profilo di alto livello, capace di raccogliere un consenso più ampio e disinnescare le tensioni tra alleati. Per gli esteri, l'Ucraina ha denunciato un raid aereo russo questa mattina nella regione meridionale di Zaporizhia. L'attacco si è verificato poche ore dopo che a mezzanotte era entrato in vigore il cessate il fuoco unilaterale proclamato da Kiev. Il nemico ha attaccato l'impianto industriale, non ci sono stati feriti, ha dichiarato Ivan Ferodov, capo dell'amministrazione militare regionale. La cronaca Andrea Sempio da un lato e chi lo accusa dall'altro. Per la prima volta da quando la nuova indagine sul delitto di Chiara Poggi a Garlasco è stata riaperta, oggi l'indagato varcherà la porta della procura di Pavia e si siederà davanti al procuratore aggiunto Stefano Civardi, titolare dell'indagine insieme ai pubblici ministeri Giuliana Rizza e Valentina De Stefano. Un faccia a faccia muto dopo il mancato incontro di un anno fa, era il 20 maggio del 2025, quando per un errore procedurale Sempio, allora indagato in concorso con l'assassino Alberto Stasi, con ignoti, decise di non presentarsi. Economia: nel periodo gennaio-marzo 2026 le entrate tributarie erariali accertate in base al criterio della competenza giuridica ammontano a 131.413 milioni di euro, con un aumento di 891 milioni di euro rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Lo si legge nel bollettino pubblicato sul sito del Dipartimento Finanze del MEF. E chiudiamo con lo sport. L'Arsenal è la prima finalista della Champions League 2025-26. La squadra inglese batte 1-0 l'Atletico Madrid a Londra con un gol di Saka al 44esimo del primo tempo e dopo l'1-1 dell'andata si qualifica per la partita del 30 maggio a Budapest. Affronterà il Paris Saint-Germain o il Bayern Monaco. È tutto, grazie per averci seguito e alla prossima edizione.
9: Torino International. Love his music.

0: Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da AT Clinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito. Clicca www.ateclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba.
1: È stato deposto nella terra un tema, la Casa Sollievo della Sofferenza.
2: Casa Sollievo della Sofferenza è l'ospedale di Padre Pio, l'opera realizzata da lui nel 1956 a San Giovanni Rotondo. E qui tutto continua nel suo insegnamento, accogliere e prendersi cura dei malati come farebbe lui, con umanità. Unisciti all'opera di Padre Pio. Dona su ospedalepadrepio.it. Casa Sollievo della Sofferenza. Da 70 anni l'umanità è parte della cura.
3: Torino.

0: 0355 56 51 922 oppure info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ancora ben trovati. Sulla tangenziale di Torino il traffico è rallentato a causa di un incidente fra Debuscè e Sito in direzione Milano. Ci spostiamo sulla A4 Torino-Milano, segnaliamo un incidente all'ingresso di Rondissone in direzione Torino. Ci occupiamo infine della A5 Torino-Aosta, raccomandiamo prudenza per un incidente fra Scarmagno e Ivrea in direzione Aosta. È tutto al momento, grazie per l'attenzione e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Torino Inter-

0: Vuoi demolire la tua auto e non hai tempo di portarla? Chiama Autodemolizioni Morelli 011 70 49 85. Ritira l'auto a domicilio con rilascio del certificato di rottamazione. Il tutto a costo zero. Demoliamo auto con fermo amministrativo. Demoliamo anche camper, roulotte e moto. Vendiamo ricambi di tutte le marche e acquistiamo vetture sinistrate. Autodemolizioni Morelli, da oltre 50 anni al tuo servizio. Strada della Pronda 85/9, a pochi passi da via Monginevro, Torino. Telefono 011 70 49 85.
1: Si è frică să zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai saturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor, în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchetti 27, poți

0: Sono le 11 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare?
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
3: pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare.
2: A Estate Mobile, tutta un'altra.
5: Prezzo, qualità, scelta. Geniale.
7: Torino International News.
8: Bentrovati, queste le anticipazioni. Meloni prepara l'incontro con Rubio, il governo difende Papa Leone. Gerusalemme, sputi e insulti contro i cristiani, un video shock davanti alla cattedrale di San Giacomo. Roma ha trovato senza vita il 71enne giapponese che era scomparso un mese fa dalla zona dell'Esquilino. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria, restate con noi.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Una buona giornata e un ben ritrovati dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Una visita di cortesia, così ai piani alti del governo inquadrano l'incontro con Marco Rubio, che venerdì prossimo sarà ricevuto da Giorgia Meloni a Palazzo Chigi. L'obiettivo è ridimensionare la portata di un faccia a faccia ben diverso da quello che il segretario di Stato americano avrà giovedì con Papa Leone, nel momento di massima tensione nelle relazioni tra Casa Bianca e Vaticano. L'approccio italiano si annuncia quindi all'insegna dell'equilibrio e della diplomazia. La Premier 3 settimane fa definì inaccettabili gli attacchi di Trump al Leone e difficilmente il suo pensiero potrà essere diverso dopo gli ultimi affondi del presidente americano. Ma questa volta per ora non ha commentato apertamente. È stato Tajani, pur senza mai nominare Trump, a condannare attacchi né condivisibili né utili alla causa della pace e a ribadire il sostegno del governo ad ogni azione e parola di Papa Leone. Meloni con Rubio, si ragiona in ambienti dell'esecutivo, potrebbe decidere di mantenere una posizione equilibrata su questo tema. Ci spostiamo agli esteri. Un colono israeliano è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza mentre sputava più volte davanti alla porta d'ingresso della cattedrale di San Giacomo a Gerusalemme. Rivolgendosi alle telecamere con aria di sfida, il colono ha anche usato il dito medio per formare il simbolo della croce. Il video, condiviso dal governatorato di Gerusalemme, è stato rilanciato dall'emittente Al Jazeera, che ha ricordato che la cattedrale di San Giacomo è una chiesa armena costruita nel XII secolo. L'azione oltraggiosa del colono è solo l'ultima di una serie che hanno preso di mira i cristiani a Gerusalemme. La cronaca: è stato ritrovato senza vita nel tardo pomeriggio di ieri il corpo di Ohashi Yoshiuki, il 71enne giapponese scomparso l'8 aprile scorso dalla zona dell'Esquilino, dove viveva da anni. Il corpo è stato trovato da un passante in acqua nel fiume Tevere, nei pressi dell'isola ecologica in via Portuensa, Fiumicino. Per la vittima, identificata grazie ai documenti d'identità trovati all'interno dei pantaloni dei poliziotti intervenuti sul posto, si erano mobilitati familiari e amici con numerosi appelli sui social. La salma è stata trasportata all'obitorio del Verano per l'esame autoptico. Economia. Per trovare lavoro, meglio tornare nei campi e dedicarsi all'agricoltura, scegliere studi come agraria o scienze forestali. Lo dicono i dati, che sono impressionanti. Oltre il 90% dei laureati in agraria e in scienze forestali risulta occupato anche in un periodo economicamente instabile e in un paese che segna spesso il passo negli indici occupazionali. In aumento di quasi il 25% del reddito e, dato positivo, in crescita le donne e i giovani. Questo quanto emerge dall'indagine Una professione da molti percorsi, studio sulle caratteristiche della categoria e sulle prospettive professionali dei laureati in agraria, in scienze forestali e delle facoltà affini fino alla realtà dei professionisti. E chiudiamo con lo sport. L'Arsenal è la prima finalista della Champions League 2025-26. La squadra inglese batte 1-0 l'Atletico Madrid a Londra con un gol di Saka al 44esimo del primo tempo, e dopo l'1-1 dell'andata si qualifica per la partita del 30 maggio a Budapest. Affronterà il Paris Saint-Germain o il Bayern Monaco. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e alla prossima edizione.

5 56 51 922 oppure info@torinointernational.com.

0: Sono le 12 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: Torino International News.
7: Una buona giornata, queste le anticipazioni amministrative 2026, 15 capoluoghi al voto, il centro-sinistra punta su Venezia, mentre il centro-destra su Reggio Calabria. Iran, incendio in un centro commerciale, 11 morti e 41 feriti. Campobasso, ucciso in casa dopo un'aggressione, arrestato un 35enne. Questa e altra ancora dopo la pausa pubblicitaria, tra pochissimo.
8: Sei un insegnante precario o lo sei stato? Hai diritto alla carta docenti, il bonus di 500 euro assegnato al personale di ruolo. In migliaia stanno ricorrendo con i legali ANIEF per chiedere anche gli arretrati degli ultimi 5 anni. Ricorri anche tu per reclamare i tuoi diritti. Per informazioni o consulenze visita il sito www.anif.org e contatta il numero 091 70 98 355 o il numero WhatsApp 392 99 62 493.

0: Una buona giornata e un ben ritrovati dalla redazione, da Stefano Boeris. La politica in primo piano, si va verso una nuova tornata di elezioni amministrative 2026. Sono 626 i comuni italiani che i prossimi 24 e 25 maggio sono chiamati alle urne, tra cui 15 capoluoghi di provincia: Venezia, Reggio Calabria, Lecco, Mantova, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Andria, Trani, Crotone e Salerno. 8 di questi sono attualmente governati dal centro-sinistra e 7 dal centro-destra. Un primo mini test elettorale dopo il referendum sulla giustizia. A fare d'ago della bilancia per dire chi avrà vinto e chi perso sono in particolare due comuni, Venezia e Reggio Calabria. Sul primo scommette il campo progressista. Dopo l'era Brugnaro, il candidato Dem Andrea Martella punta a riconquistare la città. In Calabria invece il centrodestra mira al ribaltone dopo gli anni della giunta Falcomatà. Ci spostiamo agli esteri. Incendio in un centro commerciale in Iran. Ci sono morti e feriti. Il rogo sarebbe divampato per causa ancora da chiarire in uno shopping center nella provincia di Teheran. Il capo del Dipartimento di Emergenza del Distretto Nord-Occidentale di Teheran, Mehdi Bahraini, ha dichiarato che 11 persone sono morte e oltre 41 sono rimaste ferite. I video sui social mostrano un denso fumo nero e un complesso completamente bruciato che ospitava 250 unità commerciali e 50 uffici amministrativi. La cronaca: omicidio nella notte a Boiano in provincia di Campobasso. Un uomo di 51 anni è stato ucciso nella frazione di Civita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno cercando di ricostruire l'accaduto. Secondo quanto apprende l'ANSA, l'omicidio sarebbe avvenuto nella tarda serata di martedì in una cantina. La vittima, Nicola De Gregorio, è stata aggredita da un altro uomo del posto che è già stato fermato dagli investigatori. Si tratterebbe di un 35enne già noto alle forze dell'ordine. De Gregorio sarebbe stato colpito alla schiena e al volto al culmine di una lite all'interno della cantina stessa. Economia: coinvolgere direttamente i cittadini nella transizione verso l'economia circolare, trasformando le scelte quotidiane in un fattore misurabile di sostenibilità ed efficienza. Ad annunciarle in una nota è Plures, multiutility nata in Toscana dall'integrazione di realtà storiche dei servizi pubblici locali e oggi operativa nei settori ambiente, energia e ciclo idrico, al servizio di oltre 1,5 milioni di cittadini, spiegando che il programma, accessibile tramite Alia App e area web dedicata, punta a migliorare sostenibilità ed efficienza operativa, rendendo i comportamenti quotidiani un fattore misurabile della qualità del servizio. Si chiama Noi Più ed è una delle prime applicazioni strutturate in Italia nel settore. Il progetto si inserisce nella strategia industriale della CON, un piano di investimenti da 2,5 miliardi di euro al 2029. Sport: è morto a 69 anni Evaristo Beccalossi, leggenda dell'Inter, grande centrocampista nella sua carriera, classico numero 10, con i nerazzurri ha vinto uno scudetto nel 1979-80 e due Coppa Italia, 81-82. Il decesso è avvenuto in clinica Poliambulanza Brescia, dove era ricoverato nella notte. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e alla prossima edizione.
1: Dor de Folclor. Dor de Folclor, emisiunea care s-a lindă dorul de țară.

0: Sono le 13 e 5 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare?
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni.
7: Pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare.
2: A Strade Mobile, tutta un'altra.
5: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
8: Torino International News.
9: Un buon pomeriggio, queste le anticipazioni, Elly Schlein ai riformisti, il PD casa vostra, ma non rinuncio a posizioni chiare. Media, esercito americano autorizzato a colpire motoscafi e missili dei Pasdaran. Accuse di stalking e abusi sessuali ai domiciliari il campione paralimpico Matteo Bonacina. Questo e altro dopo la pausa pubblicitaria.
10: Sei un insegnante precario o lo sei stato? Hai diritto alla carta docenti, il bonus di 500 euro assegnato al personale di ruolo. In migliaia stanno ricorrendo con i legali ANIEF per chiedere anche gli arretrati degli ultimi 5 anni. Ricorri anche tu per reclamare i tuoi diritti. Per informazioni o consulenze visita il sito www.anief.org e contatta il numero 091 70 98 355 o il numero WhatsApp 392 9962 493.
9: Buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto dalla redazione da Stefano Boeris. La politica alla memoria di un grande tessitore come Aldo Moro ha offerto ai riformisti del PD l'occasione per mostrarsi con Elly Schlein all'indomani dell'uscita dal partito della deputata Marianna Madia, approdata in zona Italia Viva. A Roma, alla presentazione di un libro sullo statista DC, mentre la segretaria sedeva al tavolo di presidenza, in platea cercavano posto diversi esponenti della minoranza interna. Il messaggio è stato chiaro: eccoci qua, restiamo con te almeno per ora. E Elly Schlein ha rassicurato: dispiace sempre quando qualcuno decide di andarsene. Madia è stata anche mia compagna di banco quando sono arrivata. Le idee riformiste continueranno ad avere piena cittadinanza nel PD. E poi un avvertimento: uniti e compatti, ma con un'idea chiara. Continueremo a fare il nostro lavoro in una logica unitaria e inclusiva che rispetta il pluralismo. Non penso che ci sia il pericolo di altre uscite riformiste dopo quella di Madia, però attenzione, il partito vuole avere delle posizioni chiare, quelle che hanno convinto tanta gente a ridarci fiducia. Ci spostiamo agli esteri. Un alto funzionario americano ha dichiarato a Barak Ravid, analista di Axios, che le regole di ingaggio per le forze USA in Medio Oriente sono state modificate ed è stato concesso loro di attaccare le minacce immediate contro le navi che attraversano lo stretto di Hormuz. Fra queste sarebbero compresi anche i motoscafi delle guardie rivoluzionarie o le postazioni missilistiche iraniane. La cronaca: Matteo Bonacina, arciere della nazionale paralimpica, è stato arrestato ed è ora ai domiciliari con le accuse di stalking e violenza sessuale nell'ambito di un'indagine condotta dalla Procura di Roma e dalla Polizia Postale. A riportare la notizia è il quotidiano La Repubblica, secondo cui Bonacina, campione del mondo nel 2023 in Repubblica Ceca, avrebbe pesantemente molestato almeno 5 atlete e un'allenatrice tra il 2019 e il 2024. Economia: nel periodo gennaio-marzo 2026 le entrate tributarie erariali accertate in base al criterio della competenza giuridica ammontano a 131.413 milioni di euro, con un aumento di 891 milioni di euro rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, più 0,7%. Lo si legge nel bollettino pubblicato sul sito del Dipartimento Finanze del MEF. Lo sport: è morto a 69 anni Evaristo Beccalossi, leggenda dell'Inter, grande centrocampista nella sua carriera, era il classico numero 10, con i nerazzurri ha vinto uno scudetto del 1979-80 e due Coppe Italia 81 e 82. Il decesso è avvenuto in clinica poliambulanza a Brescia, dove era ricoverato nella notte. Grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.
0: Lumea
11: copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botezi de viscu, hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gomberto 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria, il mondo dei bambini. Aici e...
12: Vrei să-ți recapeți zâmbetul într-o singură zi? La Viele Dental din Santena, cu o intervenție țintită, poți avea dinți fixi în doar 5 ore, chiar și dacă osul este redus. Mulțumită tehnicilor chirurgicale avansate, fără soluții temporare, doar proteze permanente din zirconiu, rezistente, estetice, sigure, pentru un zâmbet stabil, natural și de durată. Programează-ți acum o consultație și descoperă cât de ușor este să schimbi viața cu un zâmbet nou. Sună la 011 060 2359. Vorbim limba română. Zâmbește azi, plătește mâine cu Viele Dental. Piața Martirii de la Libertà 12, Santena. Telefon 011 060 2359.
13: Pe 22 mai te invităm la spectacolul Evoluție. Leo de la Roșiori, alături de orchestra Ethno Republic și Marcel Ștefăneț. Un concert plin de emoție și energie, cu o producție deosebită. Pe scenă vor mai urca Diana Sârbu și Cornelia Ștefăneț pentru a crea împreună o seară în care dorul de acasă prinde glas. O seară în care cântecul românesc ne aduce împreună. Torino, Palazzo delle Sport Ruffini. 22 mai, ora 19. Biletele sunt disponibile acum pe iabilet.ro. Nu rata un spectacol de excepție. Evoluție. Pentru românii de pretutindeni.

0: 5651922 oppure info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ancora ben trovati. Sulla tangenziale di Torino il traffico è rallentato a causa di un incidente fra Debuscè e Sito in direzione Milano. Ci spostiamo sulla A4 Torino-Milano, segnaliamo un incidente all'ingresso di Rondissone in direzione Torino. Ci occupiamo infine della A5 Torino-Aosta, raccomandiamo prudenza per un incidente fra Scarmagno e Ivrea in direzione Aosta. È tutto al momento, grazie per l'attenzione e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Il re è tornato. Senti ogni nota.
5: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
4: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
6: Pronti? Azione!
4: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
7: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
8: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
6: Non conosco avventurieri migliori.
8: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
4: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: Torino International News.
8: Un buon pomeriggio, queste le anticipazioni, piante dosi, illegale querela contro Dagospia, campagna diffamatoria a danno del ministro, media esercito USA autorizzato a colpire motoscafi e missili dei Pasdaran, Roma travolta nella notte, muore 73enne a Monteverde, indagini in corso. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria, restate con noi.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione, da Stefano Boeris. La politica, l'avvocato Roberto De Vita, su mandato del ministro dell'interno Matteo Piantedosi, ha presentato atto di denuncia e querela nei confronti di Roberto D'Agostino in qualità di direttore responsabile di Dagospia per il reato di diffamazione aggravata a mezzo stampa. Il legale spiega che l'iniziativa è stata presa in relazione alla continuativa, massiva, seriale e persistente campagna diffamatoria fatta di insistenza narrativa e amplificazione progressiva attraverso oltre 50 unità comunicative nell'arco di poche settimane tra articoli, rilanci, flash, citazioni indirette, foto, didascalie e post della testata e dei social ad essa riferibili, che con incessanti e infondate affermazioni, insinuazioni e allusioni ha attribuito al ministro di aver fatto ottenere illegittimamente incarichi pubblici anche retribuiti ed altre munificenze pubbliche alla dottoressa Claudia Conte, con la gravissima conseguenza di aver ingenerato nell'opinione pubblica la convinzione di aver asservito la propria funzione istituzionale a presunti interessi personali, così ledendo gravemente la reputazione e l'integrità personale, professionale ed istituzionale. Per gli esteri, un alto funzionario americano ha dichiarato a Barak Ravid, analista di Axios, che le regole di ingaggio per le forze americane in Medio Oriente sono state modificate ed è stato concesso loro di attaccare le minacce immediate contro le navi che attraversano lo stretto di Hormuz. Fra queste sarebbero compresi anche i motoscafi delle guardie rivoluzionarie o le postazioni missilistiche iraniane. La cronaca: tragedia a Roma nella tarda serata di ieri nel quartiere Monteverde. Una donna di 73 anni ha perso la vita dopo essere stata investita in Viale dei Colli Portuensi all'altezza del civico 106. Secondo le prime informazioni, l'anziana è stata travolta da un Alfa Romeo 159 guidata da un uomo di 60 anni. L'impatto si è rivelato fatale. Per la donna non c'è stato nulla da fare. Economia: entra nel vivo il bando per la messa a disposizione di nuovi posti letto per studenti pubblicato da Cassa Depositi e Prestiti in base a una convenzione siglata con il Ministero dell'Università e della Ricerca dopo la revisione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Per accedere ai contributi finanziari, fino a un massimo di circa 20.000 euro per ogni posto letto, la dotazione complessiva è di circa 600 milioni. Le candidature aperte a soggetti sia pubblici che privati potranno essere presentate attraverso il servizio telematico dedicato fino ad esaurimento della dotazione del fondo e in ogni caso non oltre il 29 giugno prossimo. Le modalità di adesione al bando sono illustrate sul sito di CDP, dove sono state anche pubblicate le diverse domande più frequenti e i chiarimenti in risposta alle richieste dei gestori interessati alla misura. E chiudiamo con lo sport. Sinner è un algoritmo, si aggiorna, si evolve, non ha mai un passaggio a vuoto. È incredibile, è un giocatore decisamente migliore rispetto a settembre dello scorso anno ed era già straordinario. Parola di Andy Roddick, l'ex tennista americano, uno dei commentatori più apprezzati oggi, è scioccato dalla crescita dell'azzurro, che è il numero uno del mondo e sta vivendo un momento eccezionale con 4 trionfi di fila. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e un buon proseguimento di giornata.

0: 56 51 922, oppure info@torinointernational.com. Torino International, radio sulla 90 FM, al servizio della tua attività. Telefona al 335 56 51 922 oppure info@torinointernational.com.
1: Torino International,

0: Magic.
1: Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio, voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo.

0: acum la 800-602-602 și convinge-te singur!
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità, telefona al 335 5

0: 356-5651-922 oppure info@torinointernational.com.
1: In Piemonte è attiva la domiciliazione bancaria del bollo auto, che consente l'addebito diretto sul conto corrente, evitando dimenticanze e riducendo il rischio di sanzioni. Questa nuova opzione semplice automatica prevede una riduzione del 5% sull'importo della tassa automobilistica. Quindi, con la domiciliazione bancaria del bollo auto, facciamo un passo concreto nella direzione di una pubblica amministrazione più semplice, più moderna e più vicina ai cittadini. Ridurre del 5% il costo del bollo per chi sceglie il pagamento automatico, dichiara l'assessore regionale al bilancio Andrea Tronzano. Significa premiare comportamenti virtuosi e favorire un rapporto più efficiente tra contribuente e istituzione. Possono aderire alla misura le persone fisiche proprietarie fino a un massimo di 10 veicoli. Il mandato di addebito deve essere attivo almeno 60 giorni prima della scadenza del bollo. Restano esclusi dalla procedura, tra gli altri, i veicoli a noleggio o in leasing, quelli con più di 30 anni, e i ciclomotori. La domiciliazione garantisce anche una maggiore tracciabilità, con comunicazioni puntuali sia prima dell'addebito sia pagamento effettuato. Per attivare la domiciliazione è necessario disporre di un'identità digitale, dei dati del veicolo e di un conto corrente IBAN su cui effettuare appunto l'addebito. La richiesta si effettua esclusivamente online tramite il portale regionale dedicato. Si può fare accesso online attraverso il servizio domicilio al bollo sul portale Tassa Auto Piemonte tramite SPID CIE o CNS. È inoltre applicata una commissione bancaria di 1 euro per ogni pagamento. Alcune decine di tassisti hanno sfilato in corteo martedì 5 maggio dall'Allianz Stadium fino a Piazza Vittorio Veneto con una colorita sosta davanti al municipio in Piazza Palazzo di Città, dove sono stati anche accesi alcuni fumogeni per protestare contro Uber, gli abusivi e la concorrenza dei noleggi con conducente. La manifestazione ha attraversato il centro cittadino con l'obiettivo di chiedere al comune interventi decisi contro le irregolarità nel settore del trasporto pubblico non di linea. I rappresentanti della categoria hanno minacciato il blocco del prossimo Salone del Libro nel caso in cui non vengano presi provvedimenti immediati. E non è tutto, sempre a Torino, il ballo in bianco, la più grande lezione alla sbarra del mondo, arriverà per la prima volta a Torino in Piazza San Carlo, quando domenica 7 giugno, e ad annunciarlo è proprio Roberto Bolle. Il danzatore piemontese ormai da anni ha vinto la scommessa di portare la danza fuori dai teatri, rendendolo uno degli eventi più iconici e attesi dal popolo della danza, richiamando giovani danzatori e danzatrici in età compresa tra i 10 e i 30 anni. Il momento iconico di On Dance, una grande festa della danza aperta a tutti, ideata e diretta dall'attuale Roberto Bolle, è proprio una maxi lezione collettiva alla sbarra in piazza che coinvolge migliaia di ballerini di tutte le scuole di danza italiane uniti dal dress code rigorosamente total white. E quindi, come nelle passate edizioni, il ballo in bianco sarà trasmesso su Rai 1 in diretta intorno alle ore 9:40. La convocazione è alle 7:30. L'iscrizione è riservata alle scuole di danza e può essere fatta esclusivamente online sulla pagina di ondance.it. Mă opresc aici cu informațiile de astăzi, rămâneți pe 90.0 FM, urmează Parla con Cosimo, Man on the Road după orele 15, DJ Nick ceva mai târziu cu multe hituri. Eu vă dau întâlnire pe mâine la o nouă ediție a Jurnalului de Prânz. Zi frumoasă!
2: Parla con Cosimo, un programma scritto e condotto da Cosimo Alfano.
3: Bentornati a Parla con Cosimo, bentornati qui su Radio Torino International. Siamo in collegamento con la cantautrice Elma, vero nome Elmira Marinova. Ciao Elma.
4: Ciao, ciao a tutti.
3: Ciao. Allora, so che tu appunto non sei italiana di origine, perché appunto sei bulgara e,
4: sì,
3: e vivi ormai in Italia già da un po', giusto?
4: Sì, allora vivo anche in Bulgaria un po', per esempio, quindi... adesso sono in Bulgaria perché ho gli esami.
3: Ah, ok, quindi sì. Vivi un po' qui, un po' lì. Allora, oggi parleremo del tuo nuovo singolo che è Mille Sguardi, e, un brano appunto pop dalle sfumature latin, caldo e magnetico, che racconta appunto un amore intenso e imprevedibile, come un gioco col fuoco. Ma raccontami tu appunto come hai voluto raccontare questo amore in questa canzone.
4: Allora, questa canzone l'abbiamo fatta l'anno scorso e diciamo che era ho la mia seconda o la mia terza canzone in italiano, e quindi non riuscivo a scriverla ancora in italiano e sto imparando ancora. È una canzone che parla dell'amore, e questo parla di un amore che ti dà adrenalina, di un amore che ti fa sentire un po' di tutto. Si può dire forse che è un po' tossico, però non esattamente,
3: okay.
4: Non esageriamo, però un amore che, da cui puoi imparare tante cose.
3: Allora, tu sei della Bulgaria, precisamente di Sofia, e da poco appunto hai detto che hai cominciato a scrivere anche in italiano.
4: Allora, io scrivo tutte le mie canzoni, tutte le mie canzoni che sono in inglese le scrivo io, okay. Però quelli che sono in italiano per me è un po' difficile scriverli ancora.
3: Ok, quindi ti trovi meglio con l'inglese per adesso?
4: Sì, per adesso sì.
3: Okay, invece in lingua bulgara canti qualcosa?
4: Allora, sì, però diciamo che non ho mai scritto in bulgaro.
3: Ah, ok.
4: Forse perché quando sono andata in Italia, lì ho iniziato a scrivere, quindi ho iniziato a scrivere in inglese subito.
3: Ok.
4: E dopo, due anni dopo, ho iniziato a scrivere anche in italiano.
3: Mm-hmm. Allora, tu cresci appunto da una famiglia legata al mondo sia dello sport che della moda. E tua mamma appunto è una ex modella e tuo papà è un ex calciatore, quindi alla fine il mondo dello spettacolo, dello sport, l'hai vissuto già dalla nascita.
4: Assolutamente sì. No, io sono molto felice perché i miei genitori mi hanno supportato sempre e sono sempre con me, quindi secondo me questo è molto importante. Mm-hmm. Perché senza di loro sono sicuro che senza il mio team, senza la mia manager non ce la faccio, io non riesco a andare dove,
3: okay.
4: dove sono andato, diciamo.
3: Dove sei riuscito ad arrivare. Allora, io volevo precisare, prima di far sentire la canzone, che tra gli autori appunto di questo brano Mille Sguardi ci sei te, quindi Almira Marinova, Francesco Garanzini, Marco Guastamacchia e Doriana Comanova.
4: Okay.
3: Com'è collaborare con questi autori?
4: Diciamo che

0: Osimo Alfano.
1: Siamo tornati con Elma e io preciso di dividere appunto la pronuncia del tuo nome d'arte, perché giustamente sono le prime due lettere del nome e le prime due lettere del cognome, quindi Elmira Marinova, in arte Elma.
2: Sì, è questo, però sai che tutti gli italiani voi lo dite Marinova, però si dice Marinova, perché, sì. Perché in bulgaro Marinova significa che sono marinata.
1: Ah, ok. Quindi e rimane una O un po' più chiusa, Marinova?
2: Sì, si dice Marinova, però tranquillo, perché è normale, perché ho imparato che in Italia voi dite sempre l'accento è sempre dopo.
1: Ah, ok, tu parlavi di accenti, pensavo della pronuncia. Quindi Marinova.
2: Sì, okay. È Marinova.
1: Quindi Elmira Marinova. Mi sono corretto anche sull'accento. Allora, io volevo raccontare un attimo che tu appunto hai incominciato il tuo debutto discografico nell'aprile dell'anno scorso, del 2025, con la tua prima canzone Give It To Me. E poi il secondo brano, quindi questo qua è un brano pop dance, il secondo brano invece Beats Again. Quindi, come dicevi tu, prima hai cominciato con l'inglese, per poi passare a quest'ultimo, appunto, Mille Sguardi, che adesso invece incominci già a scrivere in italiano. Durante questo passaggio sulla lingua italiana, tu hai partecipato ad Aria Sanremo, vincendo appunto in gruppo insieme ai Blind Sonic.
2: I miei ragazzi, sì, è stato veramente, è stata una settimana. Aria Sanremo, okay. è stato un antipasto per Sanremo, e diciamo che Sanremo è stata una settimana incredibile, è veramente stata un'esperienza piena di emozioni e sono molto soddisfatta che siamo riusciti a dare il nostro

0: meglio e ci siamo anche divertiti, perché con i ragazzi ci troviamo molto bene e spero che la canzone sia piaciuta.
1: Quindi tu parallelamente hai sia la band che quindi anche la carriera solista, oppure no?
0: Allora, con i ragazzi ci siamo uniti solo per questo progetto di Sanremo. Però non dire mai dire no, mai dire mai, volevo dire, perché ci troviamo bene, poi la canzone è andata bene, quindi se in futuro ci vediamo di nuovo e pensiamo di fare qualcosa insieme, perché no?
1: Ben venga la cosa.
0: Sì.
1: Allora, quali sono i tuoi canali social per poterti seguire?
0: Allora, io mi chiamo Elmo Official, su Instagram, anche su TikTok. Quindi sì, questi sono i miei socials.
1: Ok, allora noi consigliamo di venirti a seguire, così scopriamo anche le altre canzoni e anche poi le future che usciranno.
0: Assolutamente sì.
1: E io ti ringrazio tantissimo di averci presentato Mille Sguardi in questa trasmissione.
0: Grazie a te.
1: Ciao, grazie.
0: Grazie.
1: Grazie. Appuntamento alla prossima puntata con un altro ospite. Ciao Elma.
0: Ciao.
1: Ciao.

0: Sono le 15 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la strage.
2: Hai visto? Possiamo andare al mare?
3: Un'estate al mare.
4: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
5: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
2: pensando di non poter più andare in vacanza.
5: E invece il pagamento partirà in autunno.
3: Quindi, un'estate al mare.
4: C'è tempo per pagare.
6: Asta del mobile, tutta un'altra.
4: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
7: Torino International News.
8: Nave francese colpita a Hormuz, feriti tra l'equipaggio. Garlasco è il giorno di Sempio. Non parla ai PM. Anche l'amico Marco Poggi, sentito come persona informata. È morto Evaristo Beccalossi, storica bandiera dell'Inter. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
9: Sei un docente o un'ATA con un contratto a termine? Non perdere tempo. Richiedi con CEDAN la NASPI per avere la tua indennità di disoccupazione. CEDAN, Centro Servizi Amministrativi, è al tuo fianco per assisterti in modo rapido e professionale. Chiama per prenotare 393-8803-469 per prenotare il tuo appuntamento. Oppure scrivi un'email a naspi@cedan.it.

0: Mercoledì 6 maggio, buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. La nave porta container San Antonio è stata colpita ieri nello stretto di Hormuz, riportano i media internazionali. La compagnia ha aggiunto che l'attacco ha provocato feriti tra i membri dell'equipaggio e danni alla nave. I feriti di nazionalità filippina sono stati evacuati. Pechino, dopo l'incontro ieri tra i ministri degli esteri cinese e iraniano, a pochi giorni dal vertice Trump-Xi, chiede la cessazione immediata delle ostilità in Iran e fa appello alla comunità internazionale per la prosecuzione dei negoziati anche per garantire il passaggio sicuro attraverso lo stretto di Hormuz. Torniamo in Italia, il giorno di Andrea Sempio e Marco Poggi, amici e riuniti nel destino della seconda inchiesta sulla morte di Chiara Poggi. L'unico indagato nel nuovo fascicolo sull'omicidio aperto a Pavia, il 38enne Sempio, non risponde ai magistrati. La difesa vuole prima vedere gli atti e farlo sottoporre ad una perizia che ne delinei carattere e personalità. Marco Poggi invece, fratello della vittima, sentito come persona informata sui fatti. Probabilmente gli è stato chiesto di un video intimo tra Chiara e il fidanzato Stasi, condannato a 16 anni per il delitto di cui Marco e i suoi amici potrebbero essere venuti a conoscenza, da cui l'ipotesi che Sempio possa aver ucciso la ragazza dopo un rifiuto delle sue avance. Lutto nel mondo del calcio, è morto a 70 anni Evaristo Beccalossi, storica bandiera dell'Inter, grazie alla penna di Gianni Brera, sinonimo di fantasista. L'ex calciatore e dirigente sportivo che prima di militare in nerazzurro giocò anche nella sua città Brescia, era gravemente malato. Da un anno le sue condizioni di salute erano critiche dopo un malore accusato a gennaio 2025 e un lungo periodo di coma. Ineffabile come i suoi dribbling, unico come il suo modo di trattare il pallone, è sempre uno di noi, ricordo dell'Inter. La camera ardente a Brescia, la famiglia ha dato l'ok all'espianto delle cornee. Cronaca in chiusura, stalking e violenza sessuale sono questi reati per i quali da ieri agli arresti domiciliari l'arciere della Nazionale Paralimpica Matteo Bonacina nell'ambito di un'indagine condotta dalla Procura di Roma e della Polizia Postale. Notizia anticipata da Repubblica, secondo cui Bonacina avrebbe pesantemente molestato almeno 5 atlete e un'allenatrice tra il 2019 e il 2024. Secondo il quotidiano romano, Bonacina, campione del mondo nel 2023 in Repubblica Ceca, avrebbe tra l'altro preteso da un atleta della Nazionale un perizoma rosso come portafortuna in vista delle Paralimpiche di Parigi del 2024 e durante gli stessi giochi avrebbe cercato di violentare un'altra azzurra nella stanza d'albergo dove alloggiava e inviato all'atleta immagini intime. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
1: Che intenzioni hai adesso?
2: Vedere il mondo.
3: Guardare oltre i muri, cose pericolose da raggiungere.
2: Sì.
4: Capisci, l'essenza dello spirito dell'uomo sta nelle nuove esperienze.
5: Questo è Merion Rose.

0: Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da AT Clinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito. Clicca www.ateclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba.
1: È stato deposto nella terra un tema, la Casa Sollievo della Sofferenza.
2: Casa Sollievo della Sofferenza è l'ospedale di Padre Pio, l'opera realizzata da lui nel 1956 a San Giovanni Rotondo. E qui tutto continua nel suo insegnamento, accogliere e prendersi cura dei malati come farebbe lui, con umanità. Unisciti all'opera di Padre Pio. Dona su ospedalepadrepio.it. Casa Sollievo della Sofferenza. Da 70 anni l'umanità è parte della cura.
3: Torino in

0: Dancing in the Flames, cioè The Weeknd ad aprire questa prima ora di Maroon Road. The Weeknd che tornerà in Italia per quello che è il suo After Hours Till Dawn Tour, tre date allo Stadio San Siro di Milano, il prossimo 24, 25 e 26 luglio. Benvenuti nel pomeriggio di Torino International, sono Maria Teresa Mirelli in questo mercoledì 6 maggio. Avete l'impressione che il tempo stia trascorrendo troppo velocemente? Insomma, gennaio non passava mai, febbraio è iniziato insomma a darci quel non so che, pensando a quelle che sarebbero stati poi i mesi successivi con tutte le varie festività da celebrare. E adesso insomma il tempo secondo me sta trascorrendo troppo velocemente, e poi il tempo meteo è assolutamente strambo e quindi non si capisce più nulla. Quello che invece si comprende bene è che cosa si celebra in questo mercoledì 6 maggio. Intanto è la giornata mondiale del colore, una ricorrenza che è nata con un intento, quello di sensibilizzare soprattutto i bambini verso i loro coetanei meno fortunati, che non hanno la possibilità di vedere il mondo sempre a colori. E poi oggi è un giorno che potrebbe piacere a molti, si tratta della giornata contro ogni dieta, il No Diet Day, è nata proprio nel 1992 per promuovere l'accettazione del proprio corpo, quindi basta con l'ossessione per il peso, basta insomma con la ricerca delle diete più estreme che poi possono rischiare di farci avere delle conseguenze. È una giornata dedicata a mangiare senza sensi di colpa, ovviamente senza eccessi, quindi uno stile di vita sano, evitando la magrezza a tutti i costi ed evitando insomma di confrontarsi con gli altri. Dunque un appello contro tutti quei regimi alimentari troppo restrittivi, contro l'ossessione per la perfezione fisica. Oggi celebriamo il No Diet Day.
1: Torino International.

0: prendere luglio per vedere dal vivo a Milano nelle sue due date, 14 e 15 luglio, insomma, Bruno Mars, insomma, che stavo dando un'occhiata al suo sito, no, e a tutto quello che propone. Forse la cosa che mi ha sorpreso e anche un po' divertita è che ha fatto un merchandising con Hello Kitty, e devo dire che insomma è interessante scoprire i gadget che sono stati creati per l'occasione, sia da Bruno Mars che ovviamente è da Hello Kitty, che sempre insomma piace ai giovani, ma piace soprattutto alle generazioni passate che hanno avuto modo insomma di conoscere Hello Kitty in tutte le sue sfumature. Ma diamo un'occhiata, sarà perché ho fame, a quella che è la nuova pizza che sta facendo trend, ed è una pizza non napoletana, non di conseguenza italiana, ma una pizza giapponese. Si chiama Tokyo Style, è amatissima in Asia e adesso anche a New York, dove questi due chef giapponesi che sono il maestro e il suo allievo, cioè Susumu Kakinuma e Tsubasa Tamaki, oggi tra l'altro numero 10 nella classifica The Best Pizza Chef, sono tra i pizzaioli più famosi al mondo e hanno aperto la loro pizzeria proprio ieri 5 maggio a New York, dove già hanno una lista d'attesa lunghissima, intanto perché Susumu ha vissuto tanti anni a Napoli proprio per apprendere tutti i segreti della pizza napoletana, poi è tornato a New York nel 2007, ha aperto una delle migliori pizzerie a livello mondiale, si chiama Saint Rican, dove serve soltanto marinara e margherita, un po' come l'antica pizzeria da Michele a Napoli, dove ha imparato i trucchi del mestiere. E Kakinuma si è però fatto creare un forno apposta per la sua pizza con una temperatura molto alta, e il segreto di questa pizza Tokyo, che sta piacendo davvero tutto e a tutti e sta facendo tendenza, è dato da un impasto, sì, con farine di cereale diverse, ma la sua croccantezza è incredibile grazie alla fermentazione che dura 30 ore. E poi dovete sapere che la stesura della pasta da pizza è diversa, perché i giapponesi accarezzano la pasta per creare aria all'interno in modo tale che il cornicione della pizza possa riempirsi di bolle che poi bruciano. Anche la cottura è diversa, perché viene gettato una manciata di sale di Okinawa, e una tecnica un po' di chi fa la carne alla griglia, e poi a fine cottura nel forno si introducono anche dei trucioli di cedro per dare un profumo di affumicatura. Quindi possiamo dire che la pizza è decisamente più croccante di quella napoletana, e la sua forma non è regolare e il cornicione è pieno di bolle. Tutto questo piace moltissimo, come vi dicevo, agli asiatici, adesso più che mai agli americani, visto che stanno facendo code lunghissime per poter accedere alla sua pizzeria e gustare la sua pizza Tokyo al costo di $29. Poi a seconda ovviamente delle varianti i costi possono essere superiori. Non sappiamo se arriverà in Italia, del resto oramai si mangiano pizze in tutta Europa e si trovano delle ottime pizze anche da parte di pizzaioli stranieri, e direi che la pizza del resto mette d'accordo davvero tutti, si gusta in qualsiasi latitudine del pianeta e si spera sempre di trovare la pizza giusta per i propri gusti.
1: Ți-e frică să zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor, în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchetti 27, poți

0: po' sono stati insieme, Nek e Francesco Renga, all'infinito più o meno qui con noi nel pomeriggio di Torino International. Adesso invece hanno ricominciato di intraprendere strade diverse e anche live, insomma, singoli. Mentre tutto scorre, abbiamo anche saputo che Kate Middleton, e questo sicuramente farà piacere chi da sempre segue con affetto le vicende della famiglia reale inglese, beh, Kate Middleton, che è un po' la principessa che ancora rappresenta bene la famiglia, ecco, effettuerà il suo primo viaggio all'estero dopo oltre 3 anni, visto insomma le sue vicissitudini di salute, e tra l'altro la prima meta sarà l'Italia e nello specifico Reggio Emilia. Quindi la città emiliana è famosa per la sua filosofia educativa come simbolo di eccellenza nelle scuole di infanzia e per gli ambienti creativi, per la partecipazione delle famiglie, e ha deciso di incominciare il suo viaggio di ritorno al grande pubblico proprio da questa città. Tra l'altro avrà modo anche di conoscere in prima persona il famoso Reggio Emilia Approach, dove incontrerà gli educatori, i genitori, i bambini e i vari imprenditori per scoprire come la città sia diventata davvero un punto di riferimento a livello mondiale per quello che è lo sviluppo infantile, cosa che dovremmo seguire un po' tutti, questa città Reggio Emilia, per tutte le politiche che è riuscita ad attuare nel corso insomma di questi anni. Poi naturalmente proseguirà il suo viaggio, ma sono certa che i vari mass media ne parleranno. E un po' come era avvenuta per Diana quando era venuta diciamo in Italia in occasione di uno dei suoi viaggi con Charles, ecco, si parlava tanto dei loro luoghi e soprattutto dei look che Diana indossava. Immagino che la stessa cosa sarà fatta per Kate, perché alla fine piace analizzare ogni punto, dalla gestualità al tal vestito indossato, al colore, e cercare di capire ancora di più insomma le dinamiche che portano la famiglia reale a scegliere un determinato capo o eventualmente un determinato atteggiamento, che cosa possa significare. Sì, perché ci sono davvero delle persone che sono impallinate nei confronti delle famiglie reali, ma soprattutto di quella inglese.
1: Torino International.

0: volte immaginiamo, soprattutto per chi ha raggiunto l'età e i contributi giusti, di andare in pensione e magari iniziare una nuova vita in qualche altro paese. Beh, tutto questo può accadere, però dipende anche dal tipo di pensione che si ha, no? Perché talvolta, insomma, le pensioni non sono così alte. E soprattutto per quanto riguarda coloro che abitano in questo paese, qui in Italia, le mete preferite per poter vivere una vita più che dignitosa sono diverse: il Portogallo, paesi dell'est Europa come Bulgaria e Romania, le isole Canarie in Spagna, ultimamente perfino la Tunisia e l'Albania sono diventate delle mete particolarmente ideali. E adesso però c'è una città tutta italiana che sta prendendo sempre più piede, non solo tra gli inglesi che hanno pensato bene di iniziare a trasferirsi in questa città per vivere la loro pensione, ma anche tra gli stessi italiani. E si tratta di Bari, dove evidentemente la vita riesce ancora ad essere buona, c'è ancora un approccio per quanto riguarda i costi generali, e questo fa sì che possa essere considerata la città ideale per la pensione in Italia.
1: Vrei să strec capet zâmbetul într-o singură zi? La Viele Dental din Santena, cu intervenție țintită, poți avea dinți fixi în doar 5 ore, chiar și dacă osul este redus. Mulțumită tehnicilor chirurgicale avansate, fără soluții temporare, doar proteze permanente din zirconiu, rezistente, estetice, sigure, pentru un zâmbet stabil, natural și de durată. Programează-ți acum o consultație și descoperă cât de ușor este să schimbi viața cu un zâmbet nou. Sună la 011 060 2359. Vorbim limba română. Zâmbește azi, plătește mâine. Cu Viele Dental. Piața Martirii de la Libertà, 12 Santena. Telefon 011 060 2359.

C'è Eminem con Houdini nel pomeriggio di Torino International, così come c'è un viaggio che molti hanno già fatto e che qualcun altro spera di fare o per la prima volta o per ritornare a celebrare una città che è sempre stata considerata un vero e proprio mito, cioè New York, perché insomma andare a New York in questo 2026 direi che l'anno giusto forse per festeggiare quelli che sono i suoi 250 anni di indipendenza e le celebrazioni partiranno il prossimo 3 luglio, andranno avanti fino all'8 con una serie insomma di manifestazioni che non avrà precedenti. Beh, del resto lì le cose o si fanno in grande o non le si fanno. Il più spettacolare degli eventi, almeno sulla carta, è il Sail Forth, che è una processione marittima con oltre 70 navi storiche e velieri che attraverserà tutte le acque intorno alla Statua della Libertà, una sorta di scena che di solito si vede solo nei film. E poi il 4 luglio ci sarà il Macy's Fireworks Spectacular sull'East River, classico, grandioso, obbligatorio se si è in città. La sera del 3 luglio la sfera di Times Square scenderà per la prima volta fuori da Capodanno per celebrare i 250 anni. E poi vi ricordo che c'è anche la Coppa del Mondo 2026, la più grande di sempre, con 48 squadre, 104 partite, 3 paesi che diventeranno protagonisti. Inizierà l'11 giugno in Messico e finirà il 19 luglio al New Jersey. Insomma, diciamo che ci saranno tanti eventi da considerare a New York e tra l'altro a luglio ci sarà l'occasione di vedere Ariana Grande in concerto, visto che sono presenti 5 date a Brooklyn e chi la segue la ama non aspettava altro che il suo ritorno. Insomma, tanti possibilità di vedere New York insomma in una delle sue innumerevoli vesti, ma ancora di più attraverso questa grande celebrazione di quelli che sono i suoi 250 anni di indipendenza. Torino International Reality Radio.

American Girls, cioè Harry Styles, che oramai è tornato e in effetti dopo 3 anni di assenza dalle scene ci ha riproposto non solo nuova buona musica, anche un po' in fase sperimentale, ma soprattutto tra 10 giorni, il prossimo 16 maggio, partirà con il suo tour mondiale Together Together. E nonostante i suoi impegni e quelli della sua compagna Zoe Kravitz, beh, si dice che questa coppia millennial più in vista del momento sia determinata a non mettere da parte la propria felicità. Infatti stanno organizzando non uno ma ben 2 matrimoni. Appena qualche settimana fa l'anulare di Zoe Kravitz era comparso un gioiello con tanto di diamante da oltre $500,000, e secondo i famosi magazine i preparativi per le nozze sarebbero in corso, con l'intenzione di fare le cose in grande. Infatti stanno pianificando 2 cerimonie che evidentemente lasciano anche un po' basiti gli amici della coppia, perché dopo solo 8 mesi dalla prima volta in cui sono stati paparazzati insieme hanno deciso, insomma, di come dire, di rendere chiaramente popolare la loro unione. Ora sembra che le 2 cerimonie presto verranno organizzate, siamo contenti per loro. Sicuramente ci saranno moltissimi gossip sulla coppia e su che cosa prepareranno. Del resto questo è un anno speciale per tanti altri matrimoni, Damiano David per esempio, insomma sappiamo quello di Taylor Swift, e di tanti altri personaggi che non sono particolarmente comuni. A proposito, insomma, invece di normalità, ritorneremo con il nostro appuntamento di Merond Road tra pochissimo, dopo il radiogiornale in quello che è il pomeriggio di Torino International, ma prima ci sono Mecna e Fra Quintale con Tutto Ok.

0: Sono le 16 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: Torino International News.
8: Nave francese colpita a Hormuz, feriti tra l'equipaggio. Garlasco è il giorno di Sempio. Non parla ai PM. Anche l'amico Marco Poggi, sentito come persona informata. Violenza sessuale e stalking, arrestato il campione paralimpico Matteo Bonacina. Tra poco, dopo una pausa.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Buon pomeriggio dalla redazione, in questo mercoledì 6 maggio in studio Giuliano Ferrigno. Le notizie che arrivano dal Medio Oriente in apertura di giornale. La nave porta container San Antonio è stata colpita ieri nello stretto di Hormuz, riportano i media internazionali. La compagnia ha aggiunto che l'attacco ha provocato feriti tra i membri dell'equipaggio e danni alla nave. I feriti di nazionalità filippina sono stati evacuati. Pechino, dopo l'incontro ieri tra i ministri degli esteri cinese e iraniano, a pochi giorni dal vertice Trump-Xi, chiede la cessazione immediata delle ostilità in Iran e fa appello alla comunità internazionale per la prosecuzione dei negoziati anche per garantire il passaggio sicuro attraverso lo stretto di Hormuz. Torniamo in Italia. Il giorno di Andrea Sempio e Marco Poggi, amici e riuniti nel destino della seconda inchiesta sulla morte di Chiara Poggi. L'unico indagato nel nuovo fascicolo sull'omicidio aperto a Pavia, il 38enne Sempio, non risponde ai magistrati. La difesa vuole prima vedere gli atti e farlo sottoporre ad una perizia che ne delinei carattere e personalità. Marco Poggi invece, fratello della vittima, sentito come persona informata sui fatti. Probabilmente gli è stato chiesto di un video intimo tra Chiara e il fidanzato Stasi, condannato a 16 anni per il delitto di cui Marco e i suoi amici potrebbero essere venuti a conoscere. Da qui l'ipotesi che Sempio possa aver ucciso la ragazza dopo un rifiuto delle sue avance. Lutto nel mondo del calcio, è morto a 70 anni Evaristo Beccalossi, storica bandiera dell'Inter, grazie alla penna di Gianni Brera, sinonimo di fantasista. L'ex calciatore e dirigente sportivo che prima di militare in nerazzurro giocò anche nella sua città Brescia, era gravemente malato. Da un anno le sue condizioni di salute erano critiche dopo un malore accusato a gennaio 2025 e un lungo periodo di coma. Ineffabile come i suoi dribbling, unico come il suo modo di trattare il pallone, sempre uno di noi, ricordo dell'Inter. La camera ardente a Brescia, la famiglia ha dato l'ok all'espianto delle cornee. Cronaca in chiusura, stalking e violenza sessuale sono questi reati per i quali da ieri agli arresti domiciliari l'arciere della nazionale paralimpica Matteo Bonacina nell'ambito di un'indagine condotta dalla Procura di Roma e dalla Polizia Postale. Notizia anticipata da Repubblica secondo cui Bonacina avrebbe pesantemente molestato almeno 5 atlete e un'allenatrice tra il 2019 e il 2024. Secondo il quotidiano romano, Bonacina, campione del mondo nel 2023, Repubblica Ceca, avrebbe tra l'altro preteso da un atleta della nazionale un perizoma rosso come portafortuna in vista delle paralimpiche Olimpiadi di Parigi del 2024. Durante gli stessi giochi avrebbe cercato di violentare un'altra azzurra nella stanza d'albergo dove alloggiava e inviato all'atleta immagini intime. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.

Vista in tour nei palasport, insomma, e negli stadi lo scorso 2025, che poi è diventata mamma, e da allora, insomma, non sono stati annunciati concerti ufficiali di Alessandra Amoroso qui con noi nel pomeriggio di Torino International. Sapete che ci sono stati diversi articoli che parlavano delle zecche trovate spesso negli alberghi in Francia o comunque in altri luoghi. E beh, purtroppo esistono già solo in Italia 40 specie di zecche e soltanto una decina in provincia di Trento. Chiaramente le zecche sono pericolose perché possono trasmetterci tutta una serie di virus e di batteri che poi colpiscono non solo le persone ma anche gli animali. Ecco dunque che arriva però, per risolvere o comunque affrontare il problema, uno strumento direi inedito per il nostro paese. Un'app, si chiama Zecca App, che trasforma chiunque abbia uno smartphone in un potenziale collaboratore della ricerca. L'utilizzo è semplice, vede fotografare la zecca, compilare un breve sondaggio che prevede una serie di informazioni sul luogo, habitat, attività svolte, tipo di contatto avuto con questo parassita, e poi le immagini vengono validate dagli esperti della fondazione e inserita su una mappa interattiva che è accessibile a tutti. E questo così consente di scoprire dove sono meglio posizionate le zecche, anche perché l'app include una serie di guide fotografiche, di feedback rapidi sulle immagini inviati e anche un vademecum su quelli che sono i comportamenti da adottare per proteggersi dai morsi, perché poi sono anche fastidiosi. Ogni segnalazione del singolo utente diventa un dato utile per tutti gli altri, anche se possiamo dire che la zecca più diffusa, almeno in Trentino, è sicuramente la zecca dei boschi. Il punto di forza di questa zecca app è data dal fatto che ogni segnalazione validata andrà ad alimentare le mappe di diffusione a rischio, che saranno aggiornate sempre in tempo reale, e la scienza in questo caso ha bisogno dei numeri che solo una rete di osservatori sul campo può produrre, e quegli osservatori possiamo essere proprio noi comuni cittadini. Quindi se doveste mai recarvi in qualsiasi luogo italiano e non solo e trovare una zecca, beh, scaricate l'app Zecca App, che permetterà insomma di creare delle vere e proprie sentinelle per cercare di eliminare questi fastidiosi parassiti.

0: quattro amici, vale a dire Maneskin, Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan, si sono ritrovati a Roma lo scorso 27 aprile per una cena, perché al di là insomma di quello che hanno vissuto come gruppo, sono pur sempre amici e insomma il motivo potrebbe essere stato il compleanno di Victoria, quindi nessuna novità in merito alla possibilità di ritrovarli uniti per qualche concerto oppure per una nuova fase professionale. Ma lasciamo da parte Maneskin, vincitrici dell'Eurovision, proprio per parlare dell'Eurovision che sta scaldando i motori, in particolar modo la sua Wiener Stadthalle, perché l'edizione 2026 inizierà dal 12 al 16 maggio. In questi ultimi giorni di preparazione si stanno svolgendo le prove sul palco degli artisti che si esibiranno e come sempre le quote per i vincitori sono state già aggiornate dagli scommettitori. Intanto rimangono solidamente al comando per gli scommettitori i finlandesi, quindi Linda e Pete, e poi a seguire c'è la Grecia, che evidentemente presenterà un pezzo molto forte, da un sound particolare, e in terza posizione si dice che ci sarà la Danimarca, che proverà la scalata verso il trofeo della finalissima. Subito fuori dal podio, ma in risalita, troviamo l'Australia e la Francia. La sfida però è ancora apertissima e si sa che l'Eurovision Song Contest ci può regalare enormi sorprese. Il cambiamento di regolamento, tra l'altro, di quest'anno, con le limitazioni al televoto e l'entrata in scena delle giurie anche semifinali, prometterà sicuramente scintille. E allora invece le prove per quanto riguarda Sal Da Vinci con il suo Per Sempre Sì sono in programma giovedì 7 maggio. Il pezzo si sa è forte, uno dei più ascoltati di questa edizione, però evidentemente non basta a riportarlo sul podio, no? Per i bookmaker può essere considerato in risalita, ma non è ancora tra i vincenti. Del resto vedremo che cosa accadrà a partire dalla prossima settimana. Io personalmente insomma non vedo l'ora, visto che sono da sempre una appassionata di Eurovision. Ci fermiamo per il consueto appuntamento con l'infomobilità e poi ritorniamo come sempre nel pomeriggio di Torino International.
1: Dintomi cinspre studio dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31/A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Ben ritrovati e buon pomeriggio a tutti voi che siete in ascolto. Per un incidente segnaliamo code sulla 26 Genova Voltre Gravellona Toce, tra Masone e Ovada in direzione Genova. Vi anticipiamo che il traforo del Frejus verrà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

Cash Man in New York. Ebbene, New York è molto amata da Sting, tanto è vero che ha un super attico che attualmente però ha deciso di metterlo sul mercato. Un attico affacciato direttamente su Central Park, in uno di quelli che viene considerato tra i condomini più esclusivi, anche perché è distribuito tra il 16° e il 17° piano. Pensate che dispone di 4 camere da letto, 4 bagni, 2 bagni di servizio, insomma sono circa 500 metri quadri. Poi la vista è di una rarità assoluta per Manhattan, visto che affaccia sul parco. Ebbene, ha deciso di venderlo. Evidentemente non è riuscito, insomma, a sfruttare l'attico come avrebbe voluto, e quindi adesso è messo sul mercato ad un costo di 45 milioni di dollari. Ma sono certa che qualcuno avrà modo di acquistarlo. 16:33, andiamo a scoprire invece quali sono i premi dati da TripAdvisor, questa piattaforma che ogni anno premia gli hotel, i ristoranti, le spiagge, le attrazioni, insomma tutte quelle destinazioni che sono apprezzate dai viaggiatori. E come lo fa? Attraverso questi Traveler's Choice Awards Best of the Best. È un premio che viene assegnato a quelle esperienze o quelle strutture che nell'arco di 12 mesi hanno raccolto un numero elevato di recensioni positive, un traguardo che viene riservato sempre a pochissimi, meno dell'1% di quelli che sono gli oltre 8 milioni di luoghi di attività presenti su questa piattaforma. E la classifica 2026 finalmente è stata redatta, e quindi troviamo al primo posto come migliore attrazione turistica del mondo il Royal Lot Britannia di Edimburgo, che è ormeggiato nel quartiere di Leith a Edimburgo in Scozia, all'interno dell'area di Ocean Terminal, e facilmente raggiungibile dal centro città, e nel corso degli anni ha trasportato la regina Elisabetta II e la famiglia reale nei viaggi ufficiali in tutto il mondo, e oggi è visitabile, permette così di esplorare gli ambienti privati della monarchia britannica. Insomma, ritorniamo sempre lì, no? Anche in questa seconda ora di Merion Road. Ma tra le attrazioni ai primi posti della classifica 2000

romantici di Tommaso Paradiso. Tommaso Paradiso, che insieme ad Annalisa e ad Arisa saranno i coprotagonisti di una serata molto attesa per il cinema italiano, perché questa sera saranno di scena i David di Donatello. L'appuntamento in diretta su Rai 1. La sfida principale, quella che molti hanno già definito un duello tra Davide e Golia, cioè da una parte Le città di pianura di Francesco Sossai, piccolo caso cinematografico dell'anno con 16 candidature, dall'altra La grazia di Paolo Sorrentino, direi che è forte di 14 nomination. Poi nella categoria migliore film completano La cinquina, 5 secondi di Paolo Virzì, Fuori di Mario Mortone e Le assaggiatrici di Silvio Soldini, e gli stessi titoli tra l'altro si muovono e si ritrovano anche nella corsa per la migliore regia. Tra i premi già assegnati, il Davide alla carriera va Gianni Amelio, il Davide speciale a Bruno Bozzetto, il premio speciale Cinecittà a Vittorio Storaro, e poi c'è anche il Davide dello spettatore, che è stato conquistato da Buen Camino di Checco Zalone, cosa che solitamente lui viene un po' messo fuori dai Davide di Donatello, forse perché insomma il suo genere di film non piace particolarmente agli addetti ai lavori. In ogni caso, questa notte sarà presentata da...

0: il cielo blu vi faccio insomma una domanda un po' diretta, andiamo oltre la vostra privacy, ma voi quando baciate, chiudete gli occhi, vi viene spontaneo farlo? Beh, perché secondo la scienza fa sì che il nostro cervello dia questa risposta spontanea, quello di chiudere gli occhi e godere al massimo del momento. E questo lo dice anche uno studio di Londra, dove evidentemente il nostro cervello, avendo un limite biologico, non è in grado di gestire simultaneamente gli stimoli visivi e le sensazioni tattili profonde. Ecco che se tenessimo gli occhi aperti, il sovraccarico di informazioni visive impedirebbe alla nostra mente di elaborare la sensazione del bacio. E invece, chiudendo gli occhi, insomma, le palpebre, riduciamo questi stimoli esterni e permettiamo al cervello di concentrarsi esclusivamente sul gusto, sul tatto e anche sull'emozione che viviamo in quel momento, il fatidico bacio.
1: Torino International.

tornato indietro nel tempo ci fa sempre rallegrare, come questo era il 1994 e C.J. Lewis proponeva Sweets for My Sweet. È il momento di lasciare tutto, studio, linea, mixer, microfono a DJ Nick. Noi ci ritroviamo domani sempre a partire dalle 15 per un altro appuntamento di Mary on the Road. Buona serata, ciao da Maria Teresa.

0: Sono le 17.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare?
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
3: pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare.
2: Asta del mobile, tutta un'altra.
5: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
7: Torino International News.
8: Nave francese colpita a Hormuz, feriti tra l'equipaggio. Garlasco è il giorno di Sempio. Non parla ai PM, anche l'amico Marco Poggi, sentito come persona informata. È morto Evaristo Beccalossi, storica bandiera dell'Inter. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Nuovo appuntamento con l'informazione. Buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Essere in apertura di giornale. La nave porta container San Antonio è stata colpita ieri nello stretto di Hormuz, riportano i media internazionali. La compagnia ha aggiunto che l'attacco ha provocato feriti tra i membri dell'equipaggio e danni alla nave. I feriti di nazionalità filippina sono stati evacuati. Pechino, dopo l'incontro ieri tra i ministri degli esteri cinese e iraniano, a pochi giorni dal vertice Trump-Xi, chiede la cessazione immediata delle ostilità in Iran e fa appello alla comunità internazionale per la prosecuzione dei negoziati, anche per garantire il passaggio sicuro attraverso lo stretto di Hormuz. Torniamo in Italia. È il giorno di Andrea Sempio e Marco Poggi, amici e riuniti nel destino della seconda inchiesta sulla morte di Chiara Poggi. L'unico indagato nel nuovo fascicolo sull'omicidio aperto a Pavia, il 38enne Sempio, non risponde ai magistrati. La difesa vuole prima vedere gli atti e farlo sottoporre ad una perizia che ne delinei carattere e personalità. Marco Poggi invece, fratello della vittima, sentito come persona informata sui fatti. Probabilmente gli è stato chiesto di un video intimo tra Chiara e il fidanzato Stasi, condannato a 16 anni per il delitto di cui Marco e i suoi amici potrebbero essere venuti a conoscenza, da cui l'ipotesi che Sempio possa aver ucciso la ragazza dopo un rifiuto delle sue avance. Lutto nel mondo del calcio. È morto a 70 anni Evaristo Beccalossi, storica bandiera dell'Inter, grazie alla penna di Gianni Brera, sinonimo di fantasista. L'ex calciatore e dirigente sportivo, che prima di militare in nerazzurro giocò anche nella sua città Brescia, era gravemente malato. Da un anno le sue condizioni di salute erano critiche dopo un malore accusato a gennaio 2025. È un lungo periodo di coma. Ineffabile come i suoi dribbling, unico come il suo modo di trattare il pallone, è sempre uno di noi, ricordo dell'Inter. La camera ardente a Brescia, la famiglia ha dato l'ok all'espianto delle cornee. Cronaca in chiusura. Stalking e violenza sessuale sono questi reati per i quali da ieri agli arresti domiciliari l'arciere della nazionale paralimpica Matteo Bonacina, nell'ambito di un'indagine condotta dalla procura di Roma e della polizia postale. Notizia anticipata da Repubblica, secondo cui Bonacina avrebbe pesantemente molestato almeno 5 atlete e un'allenatrice tra il 2019 e il 2024. Secondo il quotidiano romano, Bonacina, campione del mondo nel 2023 in Repubblica Ceca, avrebbe tra l'altro preteso da un atleta della nazionale un perizoma rosso come portafortuna in vista delle paralimpiche di Parigi del 2024, e durante gli stessi giochi avrebbe cercato di violentare un'altra azzurra nella stanza d'albergo dove alloggiava e inviato all'atleta immagini intime. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.
9: Torino International. Ciao, mai buona musica, se ascolta la Contact Direct. Torino International. DJ Nick gives you the best

0: The code breakers. Decoded and delivered. Exclusively on Radio International Torino.
1: Torino International. Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atteclinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi. Subito. Clicca www.atteclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba.
2: È stato deposto nella terra un tema, la Casa Sollievo della Sofferenza.
3: Casa Sollievo della Sofferenza è l'ospedale di Padre Pio, l'opera realizzata da lui nel 1956 a San Giovanni Rotondo. E qui tutto continua nel suo insegnamento, accogliere e prendersi cura dei malati come farebbe lui, con umanità. Unisciti all'opera di Padre Pio. Dona su ospedalepadrepio.it. Casa Sollievo della Sofferenza. Da 70 anni l'umanità è parte della cura.
4: Torino International. Ciao, ma è buona musica se ascolta la Contact Direct. Torino International. DJ Nick gives you the best music.

0: Sună acum la 800-602-602 și convinge-te singur!
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità, telefona al 335 56 51 92.

0: Sono le 18 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: Torino International News.
7: Nave francese colpita a Hormuz, feriti tra l'equipaggio. Garlasco è il giorno di Sempio. Non parla ai PM. Anche l'amico Marco Poggi, sentito come persona informata. Violenza sessuale e stalking, arrestato il campione paralimpico Matteo Bonacina. Tra poco, dopo una pausa.
8: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Buonasera dalla redazione, in studio Giuliano Ferrigno. Andiamo in Medio Oriente in apertura. La nave porta container San Antonio è stata colpita ieri nello stretto di Hormuz, riportano i media internazionali. La compagnia ha aggiunto che l'attacco ha provocato feriti tra i membri dell'equipaggio e danni alla nave. I feriti di nazionalità filippina sono stati evacuati. Pechino, dopo l'incontro ieri tra i ministri degli esteri cinese e iraniano, a pochi giorni dal vertice Trump-Xi, chiede la cessazione immediata delle ostilità in Iran e fa appello alla comunità internazionale per la prosecuzione dei negoziati, anche per garantire il passaggio sicuro attraverso lo stretto di Hormuz. Torniamo in Italia. Il giorno di Andrea Sempio e Marco Poggi, amici e riuniti nel destino della seconda inchiesta sulla morte di Chiara Poggi. L'unico indagato nel nuovo fascicolo sull'omicidio aperto a Pavia, il 38enne Sempio, non risponde ai magistrati. La difesa vuole prima vedere gli atti e farlo sottoporre ad una perizia che ne delinei carattere e personalità. Marco Poggi, invece, fratello della vittima, sentito come persona informata sui fatti. Probabilmente gli è stato chiesto di un video intimo tra Chiara e il fidanzato Stasi, condannato a 16 anni per il delitto di cui Marco e i suoi amici potrebbero essere venuti a conoscere. Da qui l'ipotesi che Sempio possa aver ucciso la ragazza dopo un rifiuto delle sue avance. Lutto nel mondo del calcio, è morto a 70 anni Evaristo Beccalossi, storica bandiera dell'Inter, grazie alla penna di Gianni Brera, sinonimo di fantasista. L'ex calciatore e dirigente sportivo che prima di militare in nerazzurro giocò anche nella sua città Brescia, era gravemente malato. Da un anno le sue condizioni di salute erano critiche dopo un malore accusato a gennaio 2025 e un lungo periodo di coma. Ineffabile come i suoi dribbling, unico come il suo modo di trattare il pallone, sempre uno di noi, ricordo dell'Inter, la camera ardente a Brescia, la famiglia ha dato l'ok all'espianto delle cornee. Cronaca in chiusura, stalking e violenza sessuale sono questi reati per i quali da ieri agli arresti domiciliari l'arciere della nazionale paralimpica Matteo Bonacina nell'ambito di un'indagine condotta dalla Procura di Roma e della Polizia Postale. Notizia anticipata da Repubblica secondo cui Bonacina avrebbe pesantemente molestato almeno 5 atlete e un'allenatrice tra il 2019 e il 2024. Secondo il quotidiano romano, Bonacina, campione del mondo nel 2023, Repubblica Ceca, avrebbe tra l'altro preteso da un atleta della nazionale un perizoma rosso come portafortuna in vista delle Paralimpiadi di Parigi del 2024. Durante gli stessi giochi avrebbe cercato di violentare un'altra azzurra nella stanza d'albergo dove alloggiava e inviato all'atleta immagini intime. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
9: Torino International. Ciao, mai buona musica, se ascolta la Contact Direct. Torino International. DJ Nick gives you the best music.

0: solo le 19.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono una strage.
2: Hai visto? Possiamo andare al mare?
3: Un'estate al mare.
4: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
5: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
2: pensando di non poter più andare in vacanza.
5: E invece il pagamento partirà in autunno.
3: Quindi, un'estate al mare.
4: C'è tempo per pagare.
6: A Stade Mobile, tutta un'altra.
4: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
7: Torino International News.
8: Nave francese colpita a Hormuz, feriti tra l'equipaggio. Garlasco è il giorno di Sempio. Non parla ai PM, anche l'amico Marco Poggi, sentito come persona informata. È morto Evaristo Beccalossi, storica bandiera dell'Inter. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: E siamo ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Ancora esteri in primo piano. La nave porta container San Antonio è stata colpita ieri nello stretto di Hormuz, riportano i media internazionali. La compagnia ha aggiunto che l'attacco ha provocato feriti tra i membri dell'equipaggio e danni alla nave. I feriti di nazionalità filippina sono stati evacuati. Pechino, dopo l'incontro ieri tra i ministri degli esteri cinese e iraniano, a pochi giorni dal vertice Trump-Xi, chiede la cessazione immediata delle ostilità in Iran e fa appello alla comunità internazionale per la prosecuzione dei negoziati, anche per garantire il passaggio sicuro attraverso lo stretto di Hormuz. Torniamo in Italia. Il giorno di Andrea Sempio e Marco Poggi, amici e riuniti nel destino della seconda inchiesta sulla morte di Chiara Poggi. L'unico indagato nel nuovo fascicolo sull'omicidio aperto a Pavia, il 38enne Sempio, non risponde ai magistrati. La difesa vuole prima vedere gli atti e farlo sottoporre ad una perizia che ne delinei carattere e personalità. Marco Poggi invece, fratello della vittima, sentito come persona informata sui fatti. Probabilmente gli è stato chiesto di un video intimo tra Chiara e il fidanzato Stasi, condannato a 16 anni per il delitto di cui Marco e i suoi amici potrebbero essere venuti a conoscere. Da qui l'ipotesi che Sempio possa aver ucciso la ragazza dopo un rifiuto delle sue avance. Lutto nel mondo del calcio. È morto a 70 anni Evaristo Beccalossi, storica bandiera dell'Inter, grazie alla penna di Gianni Brera, sinonimo di fantasista. L'ex calciatore e dirigente sportivo che prima di militare in nerazzurro giocò anche nella sua città Brescia, era gravemente malato. Da un anno le sue condizioni di salute erano critiche dopo un malore accusato a gennaio 2025 e un lungo periodo di coma. Ineffabile come i suoi dribbling, unico come il suo modo di trattare il pallone, sempre uno di noi, ricordo dell'Inter, la camera ardente a Brescia. La famiglia ha dato l'ok all'espianto delle cornee. Cronaca in chiusura, stalking e violenza sessuale sono questi reati per i quali da ieri agli arresti domiciliari l'arciere della nazionale paralimpica Matteo Bonacina nell'ambito di un'indagine condotta dalla procura di Roma e dalla polizia postale. Notizia anticipata da Repubblica secondo cui Bonacina avrebbe pesantemente molestato almeno 5 atlete e un'allenatrice tra il 2019 e il 2024. Secondo il quotidiano romano, Bonacina, campione del mondo nel 2023, Repubblica Ceca, avrebbe tra l'altro preteso da un atleta della nazionale un perizoma rosso come portafortuna in vista delle paralimpiche Olimpiadi di Parigi del 2024. Durante gli stessi giochi avrebbe cercato di violentare un'altra azzurra nella stanza d'albergo dove alloggiava e inviato all'atleta immagini intime. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.
9: Torino International. Ciao, mai buona musica. Se ascolta la Contact Direct. Torino International. DJ Nick gives you the best music.
10: Acum mi-e prea târziu să sting lumina. Hai, ține-mă mai strâns în brațe, că ai pornit în mine o furtună ce nu se oprește dimineața.

0: info@torinointernational.com.
1: Meteo. Buona giornata, queste le previsioni meteo al nord. Al mattino cieli poco o irregolarmente coperti con qualche piovasco tra Piemonte e Lombardia. Al pomeriggio instabilità in aumento sui rilievi alpini e sulla Liguria, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. Al centro, al mattino cieli irregolarmente nuvolosi con precipitazioni sparse tra Marche e Abruzzo. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali. In serata e nottata attesi cieli coperti ovunque con ancora qualche piovasco sulle regioni del Medio Adriatico. Al sud e sulle isole, al mattino nuvolosità irregolare in transito su tutte le regioni con locali piogge sulla Puglia. Al pomeriggio tempo più asciutto con qualche pioggia sulla Sardegna. In serata e nottata molte nubi in transito con un graduale peggioramento a partire da Sicilia, Calabria e Basilicata. Temperature minime in calo al centro-nord e sulla Sardegna, stabili o in rialzo al sud, massime stazionarie o in aumento su tutta la penisola. Le previsioni del tempo sono a cura del Centro Meteo Italiano.
2: Meteo. Torino International. Love his music. No.

0: fantastico.
1: Sono le 20 e 3 minuti.
2: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la
3: strage. Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina. Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: Torino International News.
7: Nave francese colpita a Hormuz, feriti tra l'equipaggio. Garlasco è il giorno di Sempio. Non parla ai PM. Anche l'amico Marco Poggi, sentito come persona informata. Violenza sessuale e stalking, arrestato il campione paralimpico Matteo Bonacina. Tra poco, dopo una pausa.
8: Sei un insegnante precario o lo sei stato? Hai diritto alla carta docenti, il bonus di 500 euro assegnato al personale di ruolo. In migliaia stanno ricorrendo con i legali ANIEF per chiedere anche gli arretrati degli ultimi 5 anni. Ricorri anche tu per reclamare i tuoi diritti. Per informazioni o consulenze visita il sito www.anif.org e contatta il numero 091 70 98 355 o il numero WhatsApp 392 99 62 493.
7: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione, essere in apertura. La nave porta container San Antonio è stata colpita ieri nello stretto di Hormuz, riportano i media internazionali. La compagnia ha aggiunto che l'attacco ha provocato feriti tra i membri dell'equipaggio e danni alla nave. I feriti di nazionalità filippina sono stati evacuati. Pechino, dopo l'incontro ieri tra i ministri degli esteri cinese e iraniano, a pochi giorni dal vertice Trump-Xi, chiede la cessazione immediata delle ostilità in Iran e fa appello alla comunità internazionale per la prosecuzione dei negoziati anche per garantire il passaggio sicuro attraverso lo stretto di Hormuz. Torniamo in Italia. Il giorno di Andrea Sempio e Marco Poggi, amici e riuniti nel destino della seconda inchiesta sulla morte di Chiara Poggi. L'unico indagato nel nuovo fascicolo sull'omicidio aperto a Pavia, il 38enne Sempio, non risponde ai magistrati. La difesa vuole prima vedere gli atti e farlo sottoporre ad una perizia che ne delinei carattere e personalità. Marco Poggi invece, fratello della vittima, sentito come persona informata sui fatti. Probabilmente gli è stato chiesto di un video intimo tra Chiara e il fidanzato Stasi, condannato a 16 anni per il delitto di cui Marco e i suoi amici potrebbero essere venuti a conoscere. Da qui l'ipotesi che Sempio possa aver ucciso la ragazza dopo un rifiuto delle sue avances. Lutto nel mondo del calcio, è morto a 70 anni Evaristo Beccalossi, storica bandiera dell'Inter, grazie alla penna di Gianni Brera, sinonimo di fantasista. L'ex calciatore e dirigente sportivo che prima di militare in nerazzurro giocò anche nella sua città Brescia, era gravemente malato. Da un anno le sue condizioni di salute erano critiche dopo un malore accusato a gennaio 2025 e un lungo periodo di coma. Ineffabile come i suoi dribbling, unico come il suo modo di trattare il pallone, è sempre uno di noi, ricordo dell'Inter. La camera ardente a Brescia, la famiglia ha dato l'ok all'espianto delle corne. Cronaca in chiusura, stalking e violenza sessuale sono questi reati per i quali da ieri agli arresti domiciliari l'arciere della nazionale paralimpica Matteo Bonacina nell'ambito di un'indagine condotta dalla Procura di Roma e dalla Polizia Postale. Notizia anticipata da Repubblica secondo cui Bonacina avrebbe pesantemente molestato almeno 5 atlete e un'allenatrice tra il 2019 e il 2024. Secondo il quotidiano romano, Bonacina, campione del mondo nel 2023, Repubblica Ceca, avrebbe tra l'altro preteso da un atleta della nazionale un perizoma rosso come portafortuna in vista delle paralimpiche di Parigi del 2024 e durante gli stessi giochi avrebbe cercato di violentare un'altra azzurra nella stanza d'albergo dove alloggiava e inviato all'atleta immagini intime. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
6: Dor de Folklore. Dor de Folklore, emisiunea care s-a lină dorul de țară.

0: 335-56-51-922 oppure info@torinointernational.com.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
6: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
7: Il re è tornato. Senti ogni nota.
8: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
2: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Sono le 21 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare.
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
7: pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare.
2: A Strade Mobile, tutta un'altra.
5: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
8: Torino

0: Sono le 22 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: Parla con Cosimo, un programma scritto e condotto da Cosimo Alfano.
7: Bentornati a Parla con Cosimo, bentornati qui su Radio Torino International. Siamo in collegamento con la cantautrice Elma, vero nome Elmira Marinova. Ciao Elma.
8: Ciao a tutti.
7: Ciao. Allora, so che tu appunto non sei italiana di origine, perché appunto sei bulgara e,
8: sì,
7: e vivi ormai in Italia già da un po', giusto?
8: Sì, allora vivo anche in Bulgaria un po', per esempio quindi... adesso sono in Bulgaria perché ho gli esami.
7: Ah, ok, quindi sì. Vivi un po' qui, un po' lì. Allora, oggi parleremo del tuo nuovo singolo che è Mille Sguardi. È un brano appunto pop dalle sfumature latin, caldo e magnetico, che racconta appunto un amore intenso e imprevedibile, come un gioco col fuoco. Ma raccontami tu appunto come hai voluto raccontare questo amore in questa canzone.
8: Allora, questa canzone l'abbiamo fatta l'anno scorso e diciamo che era o la mia seconda o la mia terza canzone in italiano. Mm-hmm. E quindi non riuscivo a scriverla ancora in italiano e sto imparando ancora. È una canzone che parla dell'amore e questo parla di un amore che ti dà adrenalina, di un amore che ti fa sentire un po' di tutto. Si può dire forse che è un po' tossico, però non esattamente.
7: Okay.
8: Non esageriamo, però un amore che, da cui puoi imparare tante cose.
7: Ah, tu sei della Bulgaria, precisamente di Sofia, e da poco appunto hai detto che hai cominciato a scrivere anche in italiano.
8: Allora, io scrivo tutti i miei canzoni, tutte le mie canzoni che sono in inglese le scrivo io. Okay. Però quelli che sono in italiano per me è un po' difficile scriverli ancora.
7: Ok, quindi ti trovi meglio con l'inglese per adesso?
8: Sì, per adesso sì.
7: Okay, invece in lingua bulgara canti qualcosa?
8: Allora, sì, però diciamo che non ho mai scritto in bulgaro.
7: Ah, ok.
8: Forse perché quando sono andata in Italia, lì ho iniziato a scrivere, quindi ho iniziato a scrivere in inglese subito.
7: Ok.
8: E dopo, due anni dopo, ho iniziato a scrivere anche in italiano.
7: Mm-hmm. Allora, tu cresci appunto da una famiglia legata al mondo sia dello sport che della moda. E tua mamma appunto è una ex modella e tuo papà è un ex calciatore, quindi alla fine il mondo dello spettacolo, dello sport, l'hai vissuto già dalla nascita.
8: Assolutamente sì. No, io sono molto felice perché i miei genitori mi hanno supportato sempre e sono sempre con me, quindi secondo me questo è molto importante. Mm-hmm. Perché senza di loro sono sicuro che senza il mio team, senza la mia manager non ce la faccio, io non riesco a andare dove,
7: okay,
8: dove sono andato, diciamo.
7: Dove sei riuscito ad arrivare. Allora, io volevo precisare, prima di far sentire la canzone, che tra gli autori appunto di questo brano Mille Sguardi ci sei te, quindi Elmira Marinova, Francesco Garanzini, Marco Guastamacchia e Doriana Comanova.
8: Okay.
7: Come collaborare con questi autori?
8: Diciamo che queste persone sono persone del mio team.
7: Okay.
8: Di cui mi fido e sono straordinari, sono persone che sono molto talentuosi e sono persone con cui mi piace fare bella musica. Quindi
7: ci troviamo
8: bene, assolutamente sì.
7: Ok, allora io direi andiamo a sentire Mille Sguardi.
8: Sì.
7: Ok, buon ascolto, Mille Sguardi, Elma.

0: Alfano.
1: Siamo tornati con Elma e io preciso di dividere appunto la pronuncia del tuo nome d'arte, perché giustamente sono le prime due lettere del nome, le prime due lettere del cognome, quindi Elmira Marinova, in arte Elma.
2: Sì, è questo, però sai che tutti gli italiani voi lo dite Marinova, però si dice Marinova, perché... Sì. Perché in bulgaro Marinova significa che sono marinata.
1: Ah, ok. Quindi rimane una O un po' più chiusa, Marinova?
2: Sì, si dice Marinova, però tranquillo, perché è normale. Perché ho imparato che in Italia voi dite sempre l'accento è sempre dopo.
1: Ah, ok, tu parlavi di accenti, pensavo della pronuncia. Quindi Marinova.
2: Sì, okay. È Marinova.
1: Quindi Elmira Marinova. Mi sono corretto anche sull'accento. Allora, io volevo raccontare un attimo che tu appunto hai incominciato il tuo debutto discografico nell'aprile dell'anno scorso, del 2025, con la tua prima canzone Give It To Me. E poi il secondo brano, quindi questo qua è un brano pop dance. Il secondo brano invece Beats Again. Quindi, come dicevi tu, prima hai cominciato con l'inglese, per poi passare a quest'ultimo, appunto, Mille Sguardi, che adesso invece incominci già a scrivere in italiano. Durante questo passaggio sulla lingua italiana, tu hai partecipato ad Aria Sanremo, vincendo appunto in gruppo insieme ai Blind Sonic.
2: I miei ragazzi, sì, è stato veramente, è stata una settimana. Aria Sanremo, okay. è stato un antipasto per Sanremo, e diciamo che Sanremo è stata una settimana incredibile, è veramente è stata un'esperienza piena di emozioni e sono molto soddisfatta che siamo riusciti a dare il nostro meglio e ci siamo anche divertiti, perché con i ragazzi ci troviamo molto bene e spero che la canzone sia piaciuta.
1: Quindi tu parallelamente hai sia la band che quindi anche la carriera solista, oppure no?
2: Allora, con i ragazzi ci siamo uniti solo per questo progetto di Sanremo.
1: Okay.
2: Però non dire mai dire no, mai dire mai, volevo dire.
1: Okay.
2: Perché ci troviamo bene, poi la canzone è andata bene, quindi se in futuro Ci vediamo di nuovo e pensiamo di fare qualcosa insieme, perché no?
1: Benvenga la cosa.
2: Sì.
1: Allora, quali sono i tuoi canali social per poterti seguire?
2: Allora, io mi chiamo Elma Official.
1: Okay.
2: Su Instagram, anche su TikTok, quindi sì, questi sono i miei socials.
1: Ok, allora noi consigliamo di venirti a seguire, così scopriamo anche le altre canzoni e anche poi le future che usciranno.
2: Assolutamente sì.
1: E io ti ringrazio tantissimo di averci presentato Mille Sguardi in questa trasmissione.
2: Grazie a te.
1: Ciao,
2: grazie.
1: Appuntamento alla prossima puntata con un altro ospite. Ciao Elma.
2: Ciao.
1: Ciao.

0: Reality Radio. Sono le 23.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono una strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare.
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
3: pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare.
2: A Strade Mobile, tutta un'altra.
5: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
0: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: check it out.
1: È mezzanotte e tre minuti.
2: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la
3: strage. Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: È l'una e quattro minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare.
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
7: pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare.
2: Asta del mobile, tutta un'altra.
5: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
8: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.